0: in a brigella.
1: Rafik megun lola sha dula mangela. Kiamit proga jara sa dula mangela.
0: Dula man,
1: Dula man, a bin a brigade, a